Canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Salut à tutti quelli qui ci radio, on dit nous nanta ou tchintu tchinku pontu, non ta tchinku pontu, ma dit nous nanta et rede social Facebook. Et arrivista et présenta du ka ku mate ou salude.
2: Salut Annabelle, salut à tutti.
1: Et salude et pe la tua ida distu brimu di juniu a lingua gursa in carugiu.
2: Milaie di persone hanno sfilato un carugiu di oastia a diam di la soju scola gursa. Malgrado sa forte mobilizzazione, i sostegni di la soju ho presiato da Giuseppe Durchini un anno ottenuto e garanzie richieste in rivendicazione dai servizi dello Stato. Una risposta è aspettata a principio di settimana bene. Il sostegno a scuola corsa su 200 merie e 10.000 assegnatari di un manifesto di sostegno, sei parlamentari che hanno fatto di nuova dimostrazione dell'attaccamento carnale e morale di società corsa per la sua lingua.
1: Paul Canarelli condannato per insolvabilità frudulosa.
2: A corte d'appello di Oasti ha condannato Paul Canarelli, il creatore di un lussuoso dominio di Murtoli, per falta civile in l'affare che lo pone a Anne Carbuccia di poi 20 anni. Ha assolto in prima pregura d'organizzazione frulosa per un paga e condannazione pecuniaria pronunciata da giustizia. È stato riconosciuto colpevole in appello. L'affare si proseguirà forse in Cassazione.
1: On zide lo di Treleggiani ferido capicciutando in Olmetto.
2: Mentre che lo capicciutava in un settore di Roccapina vicino ad Olmetto, un sidelo ha inticciato più la mente scoli sotto l'acqua di grazie al suo telefonino che è stato localizzato. Preso in carica da SNSM di propria, è stato portato a Porto di Tizzano e evacuato verso il centro ospedaliere di Certè.
1: Accidente di wakeboard in San Fiorenzo.
2: Un uomo di 25 anni è stato ferito domenica mentre una sessione di wakeboard, ferito all'anca e in incapacità di radioondiadera de ferma, è stato soccorso da Spindivogui di San Fiorenzo in cui l'intervenzione specifica di Ugrima prima di essere evacuato verso Valcunadia da Dragon 2B.
1: Tre ettari di vegetazione bruciata in Portivecchio.
2: Un incendio si è dichiarato ieri a un luogo di Bianelli di Portivecchio, distruggendo 3 ettari di macchia. Un importante dispositivo con 30 uomini e 3 veicoli ha permesso di maestrare l'incendio e di mettere gas in sicurezza.
1: La tua sportiva e UFC Balagna vince a Coppa e Gorsica per la quarta volta.
2: Per la quarta volta consecutiva i Valanini hanno vinto a Coppa e Gorsica, stavolta era contro Basteligaccia per una finale inedita che si è giocata davanti al terreno di un nuovo complesso sportivo di Ghisonaccia. O FC Balagna ha vinto 3-2 facendo rispettare in un gioco a logica di Oso Stadudu. A Coppa di Gorsica e torna una volta Valanina.
1: Thomas Berdoni soprané di Abrimada padi o campionato di Gorsica in moto.
2: Saumenica è organizzata in Sorbocagnano Abrimada padi o campionato di Gorsica di a montagna di moto, una corsa coordinata dal Gorsica Motoclub. Senza sorpresa, il pilota astiaccio Thomas Berdoni ha soprannato a broa di 2,8 km, firmando un tempo riferenza di 1 minuto 21 secondi e 34. Il campione di Francia di disciplina, Jérôme Payet, partecipava a broa casinchese, nanta quad e compie terzo di classifica generale. E a voi due parole, nanta udempo chi di è bello qua na bello.
1: E udempo è bello, malgrado qualche banco in noi, si custiero, e una formazione nivolata in un dopo mesiano in montagna, chi può da quad e anche temporali in Castaniccia e in l'Alto Nebbio. Sofia Olibe, tu as sa evorti, ni contorno, i bonivazio, e berso e goste balanine, tra Calvi e Kawalu. Ed imperadore massimale, banu da bintotu a 31 rai, nanta olidurale, binti bintize teadrenta l'interior e tra 24 a bintize ira in ibaes in montagna. Stamane a autore interviona d'imperadua era di bintitre rai, bintotu di resentidu, a pression atmosferica di 1015 millibar e un percentuale d'umidità di 71. In città di Bastia una pression di 1016, un percentuale d'umidità di 80 e una temperatura di 24 ma risentito 30. In Calvi una pressione di 1010 millibar, 59% d'umidità, una temperatura di 26 ma risentito 30 ui. Infine in Ajaccio autore stamane strade sanguinarie, 79% d'umidità, una pressione atmosferica di 1013 millibar, 24 per ad temperatura ma per risentito 30 rai di già a autore stamane.
2: E come se non dice, poi di non due barrule non tempo, vi prego di bassanella stonda all'ascolto di Austra Radio.

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

mia guassa da un lasciacore, a città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

0: Radio Calvicida della so de giure.
1: Frade, che faccio?
2: Come? Ascolto RCC.
3: Radio Calvicida della.